metuno metreno meclau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Meuno metuno metreno meclau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Meuno metuno metreno meclau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Me uno me duno me tre no me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash crin, kutu, cambero mamero bechu.